0: perché la parlo?
1: Primiero leis.
2: Che sacco?
3: Luzzitta?
2: Che sacco?
3: Luzzitta?
2: Che sacco?
4: Addio, mi stu.
0: Baspla. Baspla.
5: I know you're gonna dig this.